Ya re ntse wa jolo ka tlhopa seno se se bitswang Dire Straits. Ke khutse jwa lo me se tsudi ena e le shume le metsi medi ka morao hore eno ya botlhano. Tlhopa ke sa forena. I want to know what love is. Ke o lengwana mme. Ke a di fulela. Ho sotla ba ho wena gona wena utlwa bang.

Ditaba. Banna ba babedi ba matsohong a sepolesa ka qoso ya ho fumanwa ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale, ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa Bar 1 Maserumall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba. Dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele.

0: tana ma se u ko tana na muni taba anda dai gro bon ze u bi we
1: kuma
2: ya bo
1: se a di se
2: a
1: a o le di ma cho ba yo na ma cho ba
3: PCFM your pulse our beat.

0: seguko darana muni taban anda dai kuno bonze hubil we
1: kuma
2: se
1: a
2: dise
1: a
2: a o le di machoba yonan machoba
3: PCFM your pulse our beat.